Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F

sunsumo se yehunemo e wadi sia no kwan e wo yesu kristo di ma ba choka se urade wona unkoa unkoa na utumi yade fufuro

0: wana esene messages nyina yebon pae ma wana efre ye nyina yebon pae ma wana ebre ama kwan ama woman free nyina ewo yesu kristo nazareth di dinimo se erade e ponto biara e koso etia o meya e kebewie wo mi hunu yanka ewo di sei no ne sia no kwan ewo yesu kristo nazareth ni dinimo ewo di ye niema fufuo ewo o mei abrabo mu ewo yesu kristo dinimo ene yabon pai
1: asempa fm
0: amen yeda erade ase erade adum ene ha ne di ejuma di ni nyina esi erade adum a ochina na yabeto aso utie asempa fm 94.7

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia de be na eko. Training service and fitness nina. Esu mi sadi so. Me sue ma. Ne mu men kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise so. E di chia me. Monday

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyo mu so. Bia be be na ko. Friendly service and fearless in na. Eso mi sa diso. Me sia ma. Ni mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise person. E di sia me. Ma

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dear the man echo. Training stories and fitness nina. Esu mi sadiso. Me siama. Me mu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Jesse B.